Sai Sakita, Saboni Sakita, Sabo Shikabene, Shikobari Satan, Sabore Nakidesai.